った目にがのば、まずにならんな、ばまう。Pollina, maglietta larga, tu vai facendo i disegni, facci muro, scappetto, cinzolato, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutolo, ma che cazzo è qua mi fare? Siete con questo microfono, sti pazzi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.